0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è Non è in Radio. Sono le 18:30 di giovedì 16 aprile e come ormai sarete abituati, come vi ho abituati molto bene, come ogni giovedì ho un ospite qui alla mia sinistra nella splendida cornice del Meta Studio di Via Asiago in Roma. Ho con me la giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno.
1: Wow!
0: Applausi, non c'ho la soundboard, quindi...
1: Amareggiata in arte, che grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui, perché oggi ti metterò in diverse posizioni scomode.
1: Come ci siamo dette, Thelma e Louise.
0: Esatto, se saltiamo, saltiamo insieme. Spoiler alert. Perché oggi andremo a commentare, vabbè, oltre alla condizione del cinema italiano, vediamo se facciamo in tempo, che ci abbiamo un'ora, non 12. E andremo a commentare un po' le candidature ai David di Donatello, lo stato dell'arte, cosa ci vanno a raccontare di questa splendida tradizione chiamata cinema italiano. Ma io presento Chiara perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto. E come da prassi, io all'inizio sfaciolo, tipo io LinkedIn, tutte le volte che inizio una puntata con un ospite.
1: È sempre la parte più imbarazzante per l'ospite.
0: Sì, sì, sì, no, infatti per fortuna è in radio, così anche se ti vergogni non si vede.
1: Non si vede.
0: Allora, Chiara ha scritto per Rolling Stone, Vanity Fair, è stata direttrice di Fabrique du Cinéma, adesso collabora con una bellissima realtà che è il Cinema Troisi di Roma, ne andremo poi a parlare perché è veramente un esempio abbastanza fulgido, soprattutto di partecipazione giovanile e di iniziativa sul territorio. Però, allora, noi qui abbiamo da parlare di un sacco di argomenti, però io prima di iniziare devo fare una cosa che è una cafonata terribile.
1: Oddio,
0: ma io ho fatto una promessa stamattina, che per la prima volta avrei salutato in diretta le persone che me l'hanno chiesto, quindi io saluto.

0: Casa Blu.
1: E a quel Sanremo.
0: E a quel Sanremo che abbiamo visto in condizioni, posso dire, anche abbastanza pietose. E
1: siamo
0: che era l'anno
1: brave.
0: Scorso, era, no? Come ricordo.
1: Io ricordo Mahmood. Boh. Io ricordo solo Mahmood.
0: Mahmood. Che questo ci basti. Quindi niente, scusate per questo ennesimo uso personalistico del servizio pubblico, ma un saluto ai nostri amici a casa.
1: Ma poi ci paga Iari per questo.
0: Ma io spero almeno, non lo so,
1: una cena.
0: Poi vabbè, se andiamo pure a dire che è single e cerca una fidanzata,
1: un bellissimo ragazzo,
0: un ottimo lavoro,
1: amante del cinema,
0: Iari, poi faccio un bel bonifico. Allora, andiamo ad ascoltare la prima delle canzoni che ho selezionato per la puntata di oggi, che è un pezzo di Shannon Show che si chiama Goodbye Summer. Mi piaceva per iniziare perché mi è un po' cinematografica, un po' retro, e quindi adesso l'ascoltiamo e poi andiamo a spillare il tè, come si suol dire, sul cinema italiano.

0: Rieccoci tornati, anzi tornate in diretta con Wunderkammer. Sono sempre Giada Arena e sono qui con Chiara Del Zanno, che vi ho introdotto poco fa, e quindi niente, non ripeterei all'inizio di ogni blocco il tuo curriculum, che veramente diventa una veramente di palla Monty Python. Farebbe ridere,
1: no,
0: che
1: poi proprio la mia autostima si abbassa.
0: No, ottimo curriculum. Comunque, allora andiamo al cuore della nostra conversazione di oggi, perché appunto, come accennavo, il 6 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i nostri Oscar, come li amiamo definire, inutile dire, in diretta su Rai 1, Radio 2 e Rai Play, insomma questa bellissima azienda che ci concede anche la visione in chiaro dei David di Donatello. E andando un po' al dunque, andando a sfrugugliare, io volevo sapere da te un po' banalmente per chi simpatizzi tra i candidati e le candidate delle principali categorie, che poi è anche un po' un escamotaggio per parlare dello stato dell'arte del cinema italiano. Per esempio, partiamo dal miglior film, così subito.
1: Difficilissimo.
0: Sì.
1: Qua apriamo subito.

0: Una polemica che
1: Vai.
0: andrà a minare le nostre carriere.
1: Vai, vai, vai, sono pronta.
0: Per dare un po' di contesto, sicuramente i due più quotati, come sappiamo, sono la Grazia di Sorrentino, ma soprattutto il vero underdog di questa edizione, le città di pianura di Francesco Sossai. E qua si gioca un po' la partita. Non so quanto tu concordi su
1: Sì.
0: questo, però, insomma, il grande cinema, il cinema delle grandi major contro un esperimento che ha preso tutti un po' alle spalle, che ha sorpreso tutti. Ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto ci è piaciuto, questo è un altro tema. Il fatto che almeno a me, e credo a molti di noi, venga spontaneo, sia fisiologico, insomma, tifare per questo underdog, invece
1: Sì.
0: è una questione innegabile, no?
1: È come se fosse tipo Juventus-Sassuolo.
0: Sì,
1: Per chi tifi?
0: esatto. Tifi sempre
1: Anzi,
0: per
1: Venezia in
0: Davide,
1: questo
0: no?
1: caso,
0: Anziché
1: poi.
0: per Golia. Mettiamola,
1: Esatto.
0: premesso che personalmente la Grazia è stato un sorrentino che ho amato come non amavo da tempo.
1: Idem.
0: No, no, me lo avevi
1: Assolutamente sì,
0: detto.
1: assolutamente sì.
0: Quindi per chi tifi per un ideale, sicuramente.
1: Grande
0: Chiri,
1: diplomazia,
0: grande
1: complimenti.
0: riprovo. Tifi
1: Kofi
0: per un
1: Annan. No,
0: ideale, però insomma domani la Grazia me lo rivedrei volentieri. Ecco.
1: che è interessante come fenomeno perché effettivamente per me lo scontro è proprio veramente aperto,
0: Sì.
1: come non lo era da un po'. Perché, per carità, ci sono altri film di qualità candidati in primis fuori di Mario Martone, di cui parlerò dopo, che io da storica di Goliarda
0: Ho amato
1: Sapienza.
0: anche tu?
1: È certo che ho
0: Sì,
1: amato, è certo che ho amato,
0: certo.
1: che però secondo me purtroppo non ha molte speranze come miglior film,
0: No,
1: dico. Poi io spero
0: questo
1: di essere smentita, però secondo me no. Ed è interessante perché effettivamente il ritorno mi verrebbe da dire di Sorrentino, il
0: no.
1: Sorrentino che abbiamo amato nel Divo, per esempio, il Sorrentino dei Palazzi del Potere e degli anziani particolarmente sarcastici e sagaci sulle cose
0: Anche
1: del
0: meno poi,
1: mondo.
0: perché a livello di estetica e di scelte di messa in scena torna ancora più allo scheletro
1: È vero.
0: della narrazione, che è una cosa che invece ci ricorda il primissimo Sorrentino, tutta la malinconia che abbiamo lamentato negli
1: Sì,
0: ultimi
1: sì,
0: anni,
1: sì, sì,
0: no?
1: sì. Perché
0: Quindi come fai a non tifare questo film? Non lo tifi,
1: c'è la città di
0: perché c'è Città di
1: pianura?
0: Pianura, che a prescindere da quanto ti è piaciuto, in un momento di grandissima polemica, c'è cioè un fuoco incrociato, sappiamo, di polemica attorno al cinema italiano, è diventato un po' un simbolo.
1: Sì, tra l'altro volevo fare una piccolissima digressione per chi ci ascolta che magari non ha visto le città, cioè magari ha presente Sorrentino meno Francesco Sossai. Si tratta di un film girato in pellicola da questo regista tendenzialmente underground, chiamato appunto Francesco Sossai, che ha ricevuto 16 candidature, record di quest'anno, dopo essere diventato un piccolo caso cinematografico, perché ha incassato molto di più di quanto sia costato, ed è una sorta di road movie di formazione, come tanti ce ne sono stati nel nostro cinema dal sorpasso in poi, di due sgangherati veneti con un problema di etilismo e un giovane stralunato, ingenuo, interpretato da Filippo Scotti, che saluto perché è un amico mio, infatti scusa per tutto quello che dirò su questo film.
0: Tra l'altro, sempre per il dissing in corso, un Filippo Scotti preso direttamente dal successo mainstream,
1: Di è stata
0: gli è
1: la
0: stata la
1: mano
0: mano
1: di
0: di Dio,
1: Dio.
0: quindi chissà
1: Si sentirà
0: cosa
1: conteso adesso, non lo so, non lo so, io devo chiedere.
0: chiedilo, chiedilo.
1: Però di solito parliamo di cose di casa, bollette. No, e appunto, quindi è interessante perché è venuto veramente dal basso, ha incassato tanto anche per l'enorme passaparola che ha girato intorno. È un film con le sue debolezze, secondo me, perché non è che sia proprio innovativo dal punto di vista narrativo, e secondo me è uno sguardo anche molto maschile sul mondo, sulle cose, e a tratti abbastanza stereotipato. Insomma, se io fossi veneto forse mi offenderei, però allo stesso tempo nessuno l'ha visto arrivare. E quindi per questo in qualche modo è andato a toccare gli animi degli appassionati di cinema dicendo: vedi qualcosa di diverso.
0: Nessuno l'ha vista arrivare, ma aggiungerei in un periodo, in una stagione, facciamo 2024-25, in cui siamo arrivati saturi di un certo tipo di guerriglia marketing che va da Barbie, no? Tutto quello che abbiamo visto intorno, un film che viene lanciato poi a un certo punto, quando si sono resi conto che al nord Italia stava diventando un piccolo fenomeno, è stato poi rilanciato come il caso. sì. dell'anno, e quando tu sai che c'è il caso dell'anno al cinema e che non è un marketing previsto già a monte come magari è stato per Testa o Croce,
1: sì,
0: che
1: esatto.
0: addirittura sul set si è lavorato in ottica distributiva.
1: Adesso mi fermo perché questo blocco è durato tanto, andiamo a sentire un'altra canzone e poi torniamo qui a, a cospirare. E ho selezionato per te, per noi, un pezzo proprio da millennial, che è Phantom dei Justice, da Cross del 2007, praticamente cover di Tenebre dei Goblin del 1982, che letteralmente 6 mesi fa ho scoperto che dice paura, paura, paura. Adesso non faccio l'imitazione, però l'ho scoperto 6 mesi fa. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo.

0: E siamo tornati in diretta con Wunderkammer e un'analisi ferocissima delle candidature ad Eddie Donatello di quest'anno con l'ottima critica cinematografica Chiara Del Zanno. Allora, adesso cambiamo leggermente discorso, dopo aver analizzato miglior film e questo scontro Sorrentino-Sossai assolutamente inaspettato con Erparo Filippo Scotti, Porugantino, servo dei due padroni, conteso come figlio di genitori divorziati, andiamo direttamente al tema della migliore attrice protagonista, perché qui abbiamo in realtà due interpretazioni, anzi tre, che ho molto apprezzato, che sono... Poi adesso ci confrontiamo, ti faccio dire due.
1: Voglio sentirti.
0: Duse, Valeria Bruni Tedeschi, che so che è un'opinione impopolare, a molti addetti ai lavori non è piaciuto, ma a me Duse è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un Pietro Marcello molto sensibile, con questa fotografia abbastanza anche spregiudicata, impietosa, questi primissimi piani, mi ha toccato in qualche modo, sarà che io sono una vecchia diva in decaduta.
1: Anch'io, lo quindi... sai, giochiamo in casa.
0: Esatto, quindi forse ho empatizzato con Eleonora Duse. Poi l'ottima Anna Ferzetti, che ha finalmente avuto il suo momento con La Grazia, bravissima, misurata, sudatissimo. E poi l'incredibile Valeria Golino in Fuori, che io ho amato. Fuori di Mario Martone, ispirato alla fase, diciamo, anni 80 della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice alla quale io ho dedicato qualche anno della mia vita, quindi ne ho scritto, ne ho parlato tanto, insomma trovate anche delle cose sull'internet. Ero molto scettica, ci ho messo parecchio a vedere il film perché avevo paura che mi traumatizzasse, e invece mi ha emozionato vedere quanto Valeria Golino, tra l'altro reduce dalla regia dell'Arte della Gioia, tratto proprio dal romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, che è uscito e premiatissimo lo scorso anno, ha così introiettato Goliarda Sapienza che veramente aveva proprio i tic, era per me stato abbastanza paranormale. E quindi forza Valeria Golino, che però comunque questo non esclude il mio disappunto nel constatare la pigrizia di chi ha fatto le candidature, perché comunque sia Golino che Valeria Bruni Tedeschi sono candidate per altri film anche come non protagoniste.
1: Doppietta per le Valerie.
0: Io polemica su
1: io
0: questo.
1: Io pure polemica su questo, voglio dire, già i posti in paradiso sono pochi, se ci mettiamo anche i doppioni diventa complicato, no? Farsi largo, soprattutto per certe categorie che veramente poi offrono possibilità future importanti a chi le riceve. E qua anticipiamo la polemica
0: che arriverà dopo, c'è una polemica enorme.
1: Allora, io condivido con te questo amore spropositato e inatteso, spaventato inizialmente per Fuori. Per me questo è l'anno di Valeria Golino in questo senso, e fosse per me anche di Fuori in generale.
0: Sì.
1: Era complicatissimo tirare fuori un film del genere, soprattutto perché c'è stata tanta Goliarda Sapienza nel cinema italiano nell'ultimo periodo. Piccola appunto personale, nonostante io abbia amato tantissimo Valeria Golino in questo film, io ricorderò per sempre Matilda De Angelis.
0: Bravissima,
1: che
0: bravissima.
1: È stata la più grande sorpresa di questo
0: migliore film. Migliore interpretazione di Matilda De Angelis, secondo
1: me. In assoluto, a mani basse, sì. E confesso anche di aver avuto un momento di distacco da lei, seguitissima dagli anni, insomma, di Tutto può succedere in poi, fan numero uno. Ultimamente un po' meno, in questo film sono rimasta folgorata. E per me questo è uno dei film migliori in questo riciclo di titoli.
0: Sì.
1: Tolto ciò, è la candidatura forse più aperta.
0: Sì.
1: Vale tutto, abbiamo comunque tutte fuori classe.
0: Sì, comunque non abbiamo citato le altre, che comunque alla fine, cioè, c'è anche l'ottima Tecla Insolia,
1: sì,
0: che io purtroppo non ho visto Primavera, ma l'anno scorso ha vinto per L'Arte della Gioia, e per me è l'attrice italiana, diciamo, under 25, under 30, con più talento. Sì. Per me è veramente un talento smisurato, sì, Tecla Insolia.
1: Sono d'accordo. E Golino, poi c'è il discorso Duse con, insomma, la diva che fa, che interpreta
0: la diva.
1: Voglio dire, è metacinema puro. E io sono molto felice anche per Anna Ferzetti, perché per quanto, come direbbe l'amica Fagnani, rientri, insomma, dall'esterno nel circoletto,
0: sì,
1: se l'è sudato.
0: Sì,
1: è sempre stata un'attrice di grande talento, che poi ha dovuto, insomma, magari vedere un po' rallentata.
0: Tra l'altro, devo dire, figlia anche di un attore non abbastanza ricordato e premiato. Suo papà, che era Gabriele, mi sembra, Ferzetti, protagonista dell'avventura di Antonioni con Monica Vitti, attore straordinario e tendenzialmente dimenticato. Quindi c'è, cioè, la maledizione dei Ferzetti, che speriamo di spezzare il 6 maggio. Andiamo ad ascoltare adesso il primo dei due pezzi che hai portato con te oggi, ed è una cover di una canzone molto nota dei Creedence Clearwater Revival, che si intitola Proud Mary, ma tu hai fatto una richiesta molto specifica. Questa è una versione?
1: È la versione.
0: Se la vuoi introdurre?
1: No, voglio sentire come lo sognavo questo
0: momento. La versione di Natale. Niente, non dico niente, che la versione di Natale. Mo' l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Ed eccoci dopo questo pezzone coverizzato dall'infinita Tina Turner. Ottima selezione della mia ospite del giorno, l'ottima Chiara Del Zanno.
1: Tra l'altro, hai mai visto il video di Beyoncé che balla questa canzone mentre Tina la guarda e si
0: No,
1: commuove quasi passandolo
0: no,
1: corri su
0: oddio,
1: YouTube? Se
0: linkamelo
1: ne
0: adesso. Adesso interrompiamo la puntata, devo vedere questo video. Considerando che ho visto tipo tutti i video esistenti di Beyoncé,
1: Questo,
0: questo
1: guarda,
0: no,
1: la fa identica.
0: bellissimo. Ma torniamo a noi, alle nostre, i nostri argomenti più o meno controversi sul cinema italiano, perché stiamo partendo, se vi siete collegati adesso, ben arrivati, un po' dalle candidature dei David di quest'anno per andare un po' a commentare la condizione del cinema italiano. E un altro, un'altra lista di protagonisti, secondo me, sorprendenti, eloquenti. Sotto molti aspetti sono i migliori attori protagonista. Perché? Vabbè, uno se legge la lista, no? All'inizio non ti sorprendi. Valerio Mastandrea, ce l'aspettiamo, ne ha vinti anche lui 1 miliardo, tra l'altro, di Davide Donatello. Claudio Santamaria, che alla fine pure lì non ci sorprendiamo, sono dei nomi noti.
1: Certo.
0: Tony Servillo per La Grazia, figurati, che fai, non glielo dai. Che tra l'altro lui aveva vinto a Venezia, se non vado errato,
1: Sì,
0: con La Grazia.
1: scusa, no, tra l'altro ci sorprende un po' forse Mastandrea per 5 secondi?
0: Allora, posso dire una cattiveria? Allora, Valè, io ti voglio benissimo, ok? Io ti voglio mega, mega bene. Sei un grande, sono una tua fan veramente da
1: Il migliore.
0: tempi immemori. Però possiamo dire che non è forse la migliore interpretazione di Valerio Mastandrea? Lo
1: Come non
0: possiamo
1: è il
0: dire?
1: miglior film di Verzì, nonostante io ami Verzì
0: Certo,
1: ogni volta
0: certo.
1: che fa qualsiasi cosa, però era un film da cinquina,
0: Boh.
1: era una candidatura da cinquina, non lo so. Detto ciò, anche di fronte a Tony Servillo, di fronte a questi attori, è veramente difficile valutare non il merito, ma l'unica cosa che è sensato valutare è a chi eventualmente hanno tolto posto quest'anno,
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: potenzialmente Mastandrea, ovviamente Servillo, Santa Maria, li premieresti sempre, cioè
0: Certo.
1: siamo
0: È come se la
1: oltre,
0: gara fosse truccata un po', perché dici, ti mostri qui, che fai? Chi
1: è
0: ci
1: una
0: metti
1: serie
0: contro?
1: A evidente a tutti, no? Quello che non ci aspettavamo.
0: Esatto, perché poi dici questa lista, dici, ma
1: Cioè.
0: tutto nella norma. E poi vedi non una, ma due candidature come miglior attore protagonista di Città di Pianura all'ottimo Sergio Romano, ma soprattutto a Pierpaolo
1: Il
0: Capovilla,
1: clamore.
0: cantante del Teatro degli Orrori, mio gruppo preferito per anni, che io vi giuro, se a me mi avessero detto 15 anni fa: guarda Giada, che un giorno Pierpaolo Capovilla sarà candidato a David Donatello come miglior attore protagonista contro Tony Servillo, e secondo me lo scontro è aperto tra loro due.
1: Ovviamente.
0: Io hai detto: vabbè, tornatene a casa, hai bevuto troppo per oggi, ne parliamo un'altra volta.
1: Invece è successo, credo di nuovo, come dicevamo all'inizio, anche perché rappresenta un simbolo questo
0: Sì.
1: film, lo rappresentano queste interpretazioni che sono ovviamente agli antipodi di quelle, di quella di, possiamo dirlo, dai, di Servillo,
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: fine credo che se la stiano giocando per questa categoria, di nuovo questi due
0: Questi due
1: film,
0: film.
1: no? È un Servillo che in qualche maniera abbiamo già visto negli altri film di Sorrentino, così come abbiamo già visto questo duo insieme, quello che hanno fatto i nostri due amiconi di Città di
0: Beniamin.
1: Pianura, è qualcosa sicuramente che strappa i bordi, per citare un altro
0: Un altro
1: amico
0: amico
1: nostro.
0: nostro, Michele.
1: Esatto.
0: Ciao Michele. Quando,
1: Michele.
0: sai quelli che chiamiamo tutti per nome per far vedere che
1: Siamo
0: sono
1: noi,
0: amici? Siamo noi. Ciao Michele,
1: l'amico
0: ciao Tony,
1: Michele.
0: ciao Pierpaolo. Però fatto sta che io sono sconvolta, cioè io ti giuro, non riesco a smettere di pensare a, sai, tipo il meme che dice il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Pierpaolo Capovilla contro Tony Servillo, non ci avrei scommesso un centesimo.
1: Allora, io a un certo punto sì. Non comprendo fino in fondo, perché poi a un certo punto magari ci siamo fatti prendere la mano, no? Perché
0: Sì,
1: il
0: anche
1: simbolo lo spinge
0: perché fa
1: oltre i
0: anche, diciamo,
1: confini.
0: se stesso, Pierpaolo Capovilla nel ruolo di se stesso,
1: No,
0: ovviamente un se
1: sì.
0: stesso trasfigurato, però Tony Servillo chiaramente è un'interpretazione.
1: Assolutamente, no, in realtà però mi aspettavo queste due candidature meritate,
0: Sì, comunque
1: oggettivamente. Non
0: meritate.
1: mi aspettavo che poi si infilassero diversi attori non protagonisti, magari con una scena solo nell'economia del film, che forse là a quel punto diventa voler dare uno schiaffo al sistema. Mi va benissimo, siamo qui per prendere a schiaffi il sistema, però là mi chiedo, su un attore non protagonista, a chi abbiamo tolto questa occasione, quando comunque le città di pianura già abbiamo deciso di farlo diventare l'underdog e il caso di questa stagione? Punto interrogativo.
0: E io qua, prima di mettere un pezzo del Teatro degli Orrori, perché a questo punto era proprio telefonatissimo, che si tratta di Le Venne dal bellissimo dell'Impero delle Tenebre del 2007, ispirato dalla poesia Il vino e l'assassino di Charles Baudelaire, tra poco la sentiamo, mia chiosa finale per dire che secondo me il premio che Le città di pianura merita oggettivamente di più in questo momento è alla fotografia. So, questa opinione proprio da snob.
1: D'accordissimo, e compositore.
0: E compositore, Crano, idolo underground veneto, che esce per Maple Death Records, che è un'etichetta iconica dell'underground italiano, quindi veramente super meritato. Sugli altri, appunto, dipende quanto vogliono la vittoria anche appunto sistemica, simbolica di questo film.
1: Che poi fotografia e musiche credo che facciano il 50% delle atmosfere e dell'estetica di un film che ci ha trascinato in luoghi che forse non comprendiamo fino in fondo neanche noi.
0: Esatto.
1: Però sono due elementi essenziali in quel film.
0: Inno al Veneto. Ascoltiamo il Teatro degli Orrori e poi torniamo qui.

0: Ed ecco qua che bello il teatro degli orrori, il mio gruppo preferito quando ero al liceo, il che la dice lunga sulla mia condizione psichica ed emotiva di quegli anni.
1: Sei molto simpatica, Giada.
0: Ma grazie, Chiara. Grazie. No, ma tra l'altro devo dire, scusate, questo voglio fare una parentesi, diciamo, da deformazione professionale, perché io mi gaso sempre quando ho a che fare con persone che fanno un mestiere simile al mio, forse perché sono una narcisista, forse sì, non lo so. Fatto sta che in realtà volevo fare una domanda un po' off topic, diciamo, rispetto all'argomento di David a Chiara, partendo però da una cosa che non vi ho ancora detto. Perché sono così affezionata a Pierpaolo Gavilla? Sia perché mi ha accompagnato durante l'adolescenza, che c'avevo un sacco di problemi, ma perché è stata la prima persona che io abbia mai intervistato. Nel 2012 io avevo 19 anni, ero microscopica, però con un'arroganza che veramente, rivedendomi adesso, direi che già mettete a sede che sei una ragazzina. Un video che è ancora su YouTube, lo trovate, l'avevo fatto per una radio per cui lavoravo all'epoca, che adesso non esiste più, che si chiama Radio Bombay, e le riprese l'aveva fatto Maria Cafagna, ospite di una delle prime puntate di Wunderkammer, quindi pensate voi che corsi e ricorsi storici. Ed è stata la mia prima intervista, che secondo me c'era già un destino un po' già scritto. E quindi, visto che tu fai un lavoro simile al mio, ti volevo chiedere qual è stata la tua prima intervista e ti ha rivelato il tuo destino futuro?
1: Nostalgia. Tu l'hai cercato, Capovilla, o ti è piombata addosso?
0: L'ho cercato, perché sono in fissa. Sì.
1: No, a me è piombata addosso un Sergio Rubini.
0: Beh, buttalo
1: sì,
0: via.
1: No, ma infatti è stato clamoroso. Un'intervista della mia amatissima Elena Mazzocchi, che era la mia direttrice editoriale per Fabrique, e mi ha mandato piccolissima a casa di Rubini a fare questa intervista. La primavera della vita, stavo sentendo male dall'ansia, però lì ho capito che mi piaceva.
0: E come era andata? Che tipo di intervista era stata?
1: Era particolare perché parlavamo di un progetto, insomma, che lui seguiva, dei progetti per degli esordienti, quindi a noi interessava l'aspetto dell'esordio del giovane cinema italiano, però parlandone con un maestro come lui. Beh, e poi ovviamente no, ci si allarga su altri temi, però lì ho capito che era molto divertente e che quell'ansia che poi rimane sì. Una roba.
0: E poi possiamo dire è un ottimo modo per capitalizzare la logorrea che ci affligge. Cioè, ognuno deve cercare di fare quello che può con quello che ha.
1: Ti posso dire, è meglio essere ospite tua per parlare di più.
0: Cioè, vieni qua, vieni sempre, mi fai compagnia. Perfetto. Ah no, poi altra domanda importante ti volevo fare. Invece, tua intervista proprio preferita a cui sei più affezionata, che è stata, non lo so, ti ha cambiato la vita, ha detto proprio in maniera iperbolica?
1: Risposta facilissima, Gino Paoli.
0: Gino Paoli, oddio,
1: amore,
0: che t'ha detto
1: della vita.
0: RIP.
1: Lui l'ho cercato perché dovevo, perché volevo, perché era un pezzo di vita, era un fatto personale con quella paura, insomma, che quel tempo stringesse. E ho contattato Paola Penzo, che è la compagna, era la moglie, ma anche, insomma, la sua manager da un certo. È l'unica volta, e credo che rimarrà tale, in cui dopo l'intervista ho pianto.
0: Oh!
1: Ma dall'emozione. Ho detto, io dopo questa posso pure morire. Cioè, ma che me ne frega. È stato bellissimo e non ti dico com'è andata il giorno in cui ho uscito la notizia della sua scomparsa. Me la sono riletta, ho pianto.
0: Personaggio dal carisma inaudito. Ne ho parlato appunto in diretta il giorno della sua scomparsa. Ricordiamoci, è una persona che ha vissuto per 63 anni con un proiettile nel cuore. E questo la dice lunga sulla vita di Gino Paoli. No, invece ci tenevo a infilarmi per dire, perché poi torniamo alla mia ossessione per Goliarda Sapienza e il fatto che mi abbia toccato così tanto fuori. L'intervista invece più significativa per me, che anch'io, cioè, se ci penso, cioè, tipo, io non riesco a riguardarla perché mi emoziono, che è una cosa proprio da ragazzina, però questo è stata ad Angelo Pellegrino, vedovo editor di Goliarda Sapienza, cioè l'uomo che dopo la sua morte ha letteralmente tirato fuori dalle cassapunk dove le cimici si stavano mangiando questi romanzi straordinari queste opere, si è veramente battuto e sbattuto all'infinito per farli pubblicare. e l'ho intervistato per Lucy, lo trovate su YouTube tra l'altro, quindi anzi sono contenta se lo vedete, se vi appassiona Guerra da Sapienza. La cosa più emozionante è che l'ho intervistato nella casa, wow, in cui loro vivevano, nel salotto di Guerra da Sapienza, che è quello dove hanno girato fuori, fuori tra l'altro, è la sua vera casa, i Parioli. E quindi io che tanto avevo visto interviste di Goliarda, così veramente mi sentivo male. Adesso vi dico una cosa controversa, scusa Angelo se mi stai ascoltando, ma che te frega, ma non mi stai ascoltando. Io sono andata in bagno e quindi l'idea di fare la pipì, sì, nello stesso bagno in cui ho fatto la pipì Goliarda Sapienza, è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita.
1: Guarda, ci che non devi vergognarti, è una cosa bellissima ed è il motivo per cui anche facciamo questo lavoro.
0: Perché insomma, per cui anche facciamo la pipì.
1: Comunque è capitato anche a me di emozionarmi nel bagno, era il bagno di Car Brave però. Tu dici, però io mi sono emozionata perché comunque stavo in fissa con Car Brave, c'erano le sue scarpe numero credo 48 mentre facevo la pipì e l'ho trovato un grande momento della mia vita.
0: E sta soddisfazione, no, amica mia, soddisfazione. Non lo facciamo per arricchirci, no, lo facciamo per questi piccoli momenti di gioia. Quindi recuperate queste interviste, le trovate con una comoda ricerca sui principali motori di ricerca. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Con me di Anna in Vulcan, e torniamo poi di nuovo a commentare il cinema italiano. Mo era un momento di decompressione perché sennò ci nervosivamo.
1: Ma ci roviniamo e basta.

0: E siamo tornati con Wunderkammer, commenti sagaci sul cinema italiano in compagnia di Chiara Del Zanno. Allora, adesso, visto che siamo un po' anche sulla coda di questo programma, gli ultimi 10 minuti, tiriamo fuori l'argomento, quello un pochino croccante, più spinoso, che è, allora, quasi ogni anno c'è una polemica intorno alle candidature come miglior regista esordiente, perché effettivamente è una categoria che molto, forse troppo spesso, vede figli di, mi dispiace, non ci sono modi più carini di dirlo, però a volte vedi questi cognomi straordinariamente ricorrenti ogni anno, oppure attori già molto affermati che decidono di esordire come registi. E per esempio ci fu questa polemica nel 2024 in cui, se non erro, addirittura tipo 4 su 5 erano attori molto famosi.
1: Appuntatissimi.
0: Ah, bello, tu sei il tipo di persona che porta gli screenshot del 2010 coltelle, durante una lite.
1: Esatto, sono perfetto. Proprio io.
0: E quindi, vabbè, domanda che nasce spontanea: queste candidature non vanno un po' a suggerire un problema di accesso al mondo del cinema per gli esordienti?
1: Io ti direi, rischiando adesso
0: vai.
1: Un po' che in amicizie, per quanto mi riguarda, dalla mia prospettiva, è l'unico vero problema che mi interessa del cinema italiano. Ecco. Nel senso che per me è il padre di tutti i problemi. Di tutti, perché è un cane che si morde la coda. È una categoria veramente importante, non è solo prestigiosa. È importante perché è la prima grande vetrina per un esordiente che va oltre il momento di gloria che si vive facendo red carpet o finendo in prima serata. È quello che apre le porte poi a tutta una serie di seconde occasioni, di finanziamenti, di nuove produzioni che ne chiamano delle altre. Spesso gli esordienti puri sono prodotti non dalle major ma da case di produzione indipendenti, sì, a loro volta. Togliere la vetrina a chi effettivamente ha aspettato 20 anni per esordire, perché questo poi, no, sappiamo, sì, è più o meno il tempo. Nel frattempo è invecchiato, esordisce con uno spirito che ormai è più vicino alla disperazione che alla verve del ritratto della sua epoca e della sua giovinezza. E togliere quella vetrina a chi effettivamente poi può sfruttarla per continuare a far cinema, secondo me è un gravissimo errore di questo sistema, di questa categoria. I motivi etici, i nepo baby, antipatie con chi sei sposato, con chi...
0: Ti chiedono nei paesi.
1: A me non interessa, voglio dire, fra i film, facciamo un ripasso veloce, Rampol di Breve Storia d'Amore, Spampinato Gioia Mia, questa, a proposito di Underdog, Scarano La Vita da Grandi, Alissa Jung Paterna Leaf e Alberto Palmiero, Tienimi Presente, grande soddisfazione. Io bene o male ho voluto bene a tutti questi film, ma dall'accesso a questa categoria dipendono le sorti dei prossimi film e dei prossimi autori. Se vogliamo ignorare questa cosa e far finta che ogni esordio sia uguale all'altro, ci stiamo prendendo un po' in giro. E poi, diciamo, decidere di boicottare i David, sì, sicuramente è utile, ma questo problema è centrale. Questa categoria è fondamentale, e viene spesso tagliata fuori dal dibattito e dalla polemica degli addetti ai lavori, non del pubblico o della critica, ma di chi il cinema lo fa.
0: E si tratta di una categoria veramente in grossa crisi, ma proprio economica. Infatti tu hai accennato a questa protesta dei David, che diverse organizzazioni, tra l'altro,
1: siamo ai titoli di coda,
0: ma vedevo anche USB, insomma, vari si sono messi insieme per fare una protesta durante i David, perché si tratta di una categoria che ha dei contratti fermi al 99, se non vado errata, caratteristiche comunque di discontinuità cronica, quindi magari lavori per 3 mesi, stai fermo per 9, non c'è alcun tipo di supporto, c'è tutta la polemica che adesso qua non apro perché avremo bisogno di altre 12 ore sui finanziamenti del Ministero, usciti praticamente la scorsa settimana in ritardo di mesi e mesi, per cui molte produzioni che stavano per partire sono rimaste ferme. Ci sono persone che letteralmente hanno lasciato il cinema, si sono messi a fare altri lavori, perché se non sei appunto figlio di o comunque un ereditiere, non lavorare per 6 mesi, 9 mesi, un anno, se hai una famiglia, è un problema. Quindi polemica giustissima, anzi grazie per averlo tirato fuori, perché mi sembra anche giusto dare spazio a questa cosa in questo programma, ed effettivamente che porti a un esame di coscienza, perché chiaramente il cinema è un'arte costosa, c'è bisogno di finanziamenti pubblici, ma c'è bisogno anche, come dici giustamente tu, di aiutare chi parte non con un vantaggio, diciamo, innegabile.
1: Chi parte come bisognerebbe partire sempre, cioè dalla volontà di far cinema, dalle idee giuste per farlo. Però appunto possiamo, dobbiamo prendercela con le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici, e poi anche qui bisognerebbe
0: altre 12 puntate solo, sì, su questo.
1: Però bisogna anche ricordarci che a livello di commissione, di categorie e di vetrina all'interno del cinema, ci sono delle categorie che hanno un peso specifico, e tu sai benissimo che se in quella categoria candidi un buon film di una persona che esordisce senza alcuna visibilità, come appunto un Alberto Palmiero o sì, il film Gioia Mia, stai aiutando poi a mandare avanti un sistema contro cui stai lottando, sì, cioè quello dei finanziamenti.
0: Quindi giurati dei David, ascoltate sta puntata, mettetevi una mano sulla coscienza. E, no, allora adesso, visto che poi non ci resta moltissimo tempo, volevo ascoltare in realtà con te un pezzo che ho selezionato, che è di Black Sagan, un artista che, se non erro, non vorrei dire su viaggio, nella stessa etichetta di Crano, credo sia uscito per Maple Death, che ha fatto questo concept album su un immaginario film sul rapimento Moro, che si intitola Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che è tratto da una lettera di Aldo Moro, uscito nel 2021, ed è proprio un esempio fantastico di cosiddetta library music, che in Italia abbiamo questa bella tradizione. Quindi andiamo ad ascoltare Scuola Hyperion, e poi torniamo per un ultimo scambio di osservazioni. Ci salutiamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con gli ultimissimi minuti di Wunderkammer, che oggi mi sa sforiamo un po'. Posso sforare oggi qualche mia? Mi dicono sì col pollice, meno male, mi scuso, tanto dopo non c'è nessuno dopo di me.
1: La sintesi l'abbiamo persa.
0: Ho capito, io ho questi ospiti di così alto livello che mi dispiace tenerli per un'ora sola, li voglio io proprio sequestro di persona. No, in realtà, prima di salutarci e lasciarci all'ultimo pezzo che tu hai selezionato, pezzone, aperta e chiusa parentesi, volevo chiederti di dare un messaggio di speranza.
1: Ma per chi mi hai preso già da Ren? Ma vedi la speranza tu nei miei occhi?
0: Ah, non la vedo, però la verità è che tu collabori appunto col cinema Troisi, sì, che dicevamo eccellenza locale, un cinema di Roma che anche ha aula studio, insomma sì, diciamo è veramente un esempio importante ed effettivamente adesso si parla spesso, c'è un po' questa voce che gira ovviamente con articoli che escono, dibattiti che ne vengono fatti, dicendo: ma non è che niente il cinema in sala sta venendo salvato dai giovani? Quindi ti volevo chiedere di confermare o ribaltare questo risultato in base poi alla tua esperienza appunto col cinema Troisi.
1: No, credo di sì in realtà. Ecco, un ultimo barlume di speranza nella mia vita è apparso qualche giorno fa in occasione proprio di un evento al Troisi, la rassegna Afrocinema curata da Pietro Turano, molto bella.
0: Che salutiamo
1: l'amico Pietro, e c'era ospite Céline Sciamma, che ha detto una piccola cosa che però è stata fulminante nella retorica dell'interrogativo: ma il cinema è morto? Lei ha detto: secondo me sta meglio di prima, nel paradosso, se lo capissimo. E ha guardato la sala piena di giovani, perché il Troisi, se non vado errando, nella stagione 2004-25 ha registrato oltre 100.000 presenze, di cui 70% under 35, è un dato esaltante.
0: Sì.
1: E lei ha detto questo: sono sicura che tra di voi in sala oggi, sold out, ci sono dei giovani che vogliono far cinema, è il momento perfetto, perché questa è nella nostra natura, nella natura di questo mestiere che facciamo e che guardiamo. Prendi, giri e vai anche fregandotene.
0: Sì.
1: Da zero, puoi farlo con qualsiasi strumento, e questo è quello che dico a tantissimi amici, colleghi, registi, aspiranti tali, bloccati sull'opera prima o seconda per colpa di un sistema produttivo, bla bla bla. Io dico: fallo.
0: Iniziate.
1: Sì, anche perché ci serve pure quello, ci servono le città di pianura.
0: Certo.
1: Ci piacciono, quanto ci piacciono.
0: Tornando all'inizio di questa lunghissima
1: puntata, mi importa che trovi un modo alternativo. Sean Baker, cioè, voglio dire,
0: certo,
1: facciamolo, perché poi è un terreno fertilissimo per ribellarsi, per rinnovarsi, no? Questo è stato un bel messaggio di speranza, quindi
0: grazie per averlo
1: l'unico
0: condiviso.
1: L'unico messaggio
0: di speranza. Abbiamo letteralmente fatto l'apologia di Gino Paoli, che è stato 60 anni con un proiettile.
1: Se avessi il suo coraggio, Gianna mia.
0: Da mo. E invece eccoci qua. Pavide, ma
1: tristi e senza neanche una hit.
0: Mannaggia. Comunque, ce la siamo portata a casa questa bellissima puntata. Io ti ringrazio, è stata una conversazione super interessante, quindi grazie Chiara Del Zanno, vi consiglio di seguire il suo lavoro perché lo sa fa.
1: Grazie a te,
0: il mio statement, lo sa fa, dicono di me,
1: mi piace tanto, va bene così.
0: Do appuntamento a voi alle 6:30 di domani, ci risentiamo qui su No Name Radio e Rai Play Sound con

0: Un attimo prima di salutarci.
1: Innanzitutto è un pezzo su cui si può fare qualsiasi cosa: leggere, scrivere, accoppiarsi, deprimersi.
0: Che vi auguro di fare a 19:35.
1: Esatto.
0: Se
1: beati
0: volete.
1: Voi se ce la fate. E dimostra ancora una volta, perché tanto alla fine io sempre su Paolone sto, che Sorrentino ha una capacità, non lo so,
0: di selezionare,
1: no,
0: la
1: ma
0: musica.
1: Di prendere questo lui lo ha trovato, era un fenomeno, un reel TikTok, e l'ha reso il controcanto della disperazione solenne di un personaggio come Servillo nella Grazia. Che gli vuoi dire? Ti fa ballare
0: E lo sa fa pure lui, lo sa fa. Grazie mille, buona serata a te, a voi, a tutti. Molti saluti con questo pezzone.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Radio.

difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni.

0: ma non è che canto proprio.
1: È il filosofo R1.

Già so che dopo questo inizierete tutti a rispettarmi. Back in biz, penso non pensarci. Cose che mi pesano quando è tardi. Non

più tempo. Ora l'ho speso per te, te. Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

0: tasca.
1: Yeah, monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jesca. Butta via la Gucci parallela, te ne compro una vera. Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che tu esca. Gli riempio la nasca, fa un'eccezione.

volano spicchio della mia pesca. Frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa. Dinamite nella sua tasca. Quando arriva Mischia tempista, finalmente la situa inizia.

0: senti, baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

se mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

generali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi sono testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

0: con i gesti riflessi.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Kids,
1: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Tra

Meglio se sto da solo in questa stanza coi ricordi in bilico sopra il vuoto. E ora che non vengo più da te, sai, mi fa strano, peggio di un caffè amaro. Giochi

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a che

lei, mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai Radio
2: Sat
1: Kids,
2: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Oggi è martedì, sì, è martedì, martedì 5 maggio. Io sono Giada Arena, siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio e ho qui con me oggi una ospite molto interessante. Questa sarà una puntata bella densa. Beatrice Petrella.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, buonasera. Allora, io ti presento, allora, tra l'altro un attimo prima di iniziare la diretta stavamo commentando quanto sia straniante a volte il metodo usato da alcuni nostri colleghi e colleghe che fanno le interviste di dare del lei anche quando c'è chiaramente un rapporto con la persona, quindi...
1: Quindi questo per dirvi che farò questa puntata in cui ci daremo del
0: lei. Ci daremo del lei. La ringrazio, cosa l'ha portata qui, il suo lavoro. No, scherzo, non darò mai del lei a nessuno. Ve lo dico, se un giorno mi fanno intervista il Papa, io gli do del tu. E scusa Leone, però io uso questo metodo qui. Comunque ti presento.
1: Familiare,
0: confidenziale. Ti presento. Beatrice è una giornalista investigativa e podcaster che nel 2024 ha vinto il premio Roberto Morrione per il giornalismo appunto investigativo con il podcast Oltre, un'inchiesta sull'universo incel italiano che è possibile ascoltare proprio su Replay Sound, dove realisticamente stare anche ascoltando questa trasmissione ora. Poi... nello stesso anno hai pubblicato il tuo libro Still Online, connessi oltre la morte sulla questione dell'eredità digitale, cioè cosa ne sarà dei nostri dati, delle nostre tracce digitali dopo la nostra dipartita.
1: Solo cose che fanno ridere.
0: Esatto.
1: Infatti. Per non parlare dell'inchiesta sempre dello stesso anno uscita sulla Revue, che si chiama Fino alla fine e parla di caregiver. Quindi proprio...
0: Posso dire, la stavo per dire, mi togli le parole di bocca. Quindi è incredibile perché Beatrice è una persona molto simpatica, molto sorridente, molto gioviale, ma per qualche ragione ha deciso di votare la sua vita a solo dei temi profondamente o pesanti o sgradevoli o controversi o rigettati. Quindi la mia prima domanda è perché?
1: Allora,
0: cosa ti spinge verso questi lidi ostili?
1: Ma allora, sicuramente uno dei problemi principali è stato che il parco dove mi portavano a giocare da piccola è stato quello dove poi hanno arrestato Stefano Cucchi ed è cominciata tutta la vicenda. Sicuramente quello io ritengo non abbia aiutato. Anzi, credo che abbia profondamente influito sul dire ok, voglio fare la giornalista, farò la giornalista investigativa. Così da togliere ogni tipo di
0: effetto
1: gioia.
0: Effetto domino incredibile, posso dire, sì. Che il battito d'ali della farfalla che crea un tornado. Quindi vedi, è Parco degli Acquedotti, a Via Lemonia.
1: Esatto, ed è andata esattamente così.
0: Vedi, quindi hai scelto di occuparti di queste cose, perché poi avevo preso qualche appunto, ti sei occupata appunto anche per esempio di libertà di stampa, di movimenti estremisti, quindi ecco, diciamo gli argomenti che abbiamo elencato finora non sono neanche tutti, però diciamo che effettivamente, qua è una mia riflessione, però dimmi se è una stupidaggine, mi interessa il tuo metodo, il tuo approccio, anche perché adesso viviamo in un momento storico anche di contenuti molto edulcorati, anche per amor di compiacenza algoritmica, cioè le piattaforme tendenzialmente non spingono, tendono a bannare i contenuti che si occupano di questi temi e quindi tra virgolette non è neanche troppo conveniente per chi fa il giornalista parlare di questi temi qui. Che è una mia teoria del complotto? Forse sì.
1: Allora, da una parte non è conveniente, però il punto è che se parlassimo solo delle cose convenienti per l'algoritmo, forse noi giornalisti dovremmo cambiare lavoro. Perché
0: diventare dei memer.
1: Sì, esatto, che comunque anche lì è un campo molto difficile, devi essere molto bravo, cioè molto difficile emergere, quindi non lo so, forse se è più facile fare il giornalista o fare il memer. Però il punto è che secondo me un rischio è un po' edulcorare, però è lì secondo me che uno è un bravo giornalista, cioè nel senso raccontare certi temi non è facile anche proprio per diffusione dell'argomento, perché la piattaforma ti dice, bello, buttiamolo giù. E quindi il punto è trovare l'intersezione giusta tra fare una restituzione corretta, quindi raccontare i fatti, perché il nostro lavoro è verificare e raccontare i fatti, e entrare nell'intersezione in modo che il tema prenda il suo spazio. E forse quello è veramente il lavoraccio, più di tutto quello che viene prima, che è comunque un lavoraccio. Però è proprio riguadagnarci lo spazio. Si può fare, io credo profondamente che si possa fare, però è tipo un secondo lavoro. Rispetto a quello che, ok, mi viene l'idea, trovo qualcuno che mi finanzi l'idea, faccio l'inchiesta, faccio il podcast e poi devo anche trovare come arrivare alle persone.
0: Il modo di renderlo digeribile dai canali dove veicolarlo.
1: Sì, sì, sì, quello sicuramente, perché poi voglio dire, tu fai un lavoro pazzesco e non arriva alle persone. E allora cosa hai fatto a fare?
0: E ti interrompo, scusa, soltanto per fare un appunto, perché magari chi ci ascolta in questo momento non lo sa. Per dire, su buona parte delle piattaforme di social media neanche si può dire la parola morte senza avere una piccola penalizzazione algoritmica, quindi mi riferivo proprio a questo, cioè...
1: Sì, senza mettere tutta la questione della menosfera della violenza di genere, che un attimo che violenza, omicidio, se ci sta, poco poco ci stanno facendo video, tre quarti di quello che ho detto è censurato. Io ogni volta che faccio un video sulla morte devo scrivere morte con lo zero invece delle O, fare questi balletti pazzeschi, sì, sì, perché sennò il video viene penalizzato, che dici vabbè, ok, e siamo solo la morte, che comunque è quasi banale.
0: No, invece guarda, la parola morte si può dire spesso e volentieri. In Wunderkammer ne abbiamo parlato anche con i Vincenzi, se non erro il primo ospite, uno dei primi di Bizzarro Bazar, quindi qua sei assolutamente libera di parlare della triste mietitrice. Ma prima di andare nel cuore del tuo lavoro, partendo in maniera abbastanza, possiamo dire, didascalica dagli incel di cui tanto si parla ultimamente, volevo ascoltare un pezzo di un uomo assolutamente non tossico e secondo me un ottimo, oddio, non tossico diciamo come mascolinità, non col rapporto con le sostanze, in quel caso tutt'altro, che è Iggy Pop con Lust for Life del 1977. Torniamo tra pochissimo.

0: E questo era l'ottimo Iggy Pop con Last for Life. Questo è anche l'ottimo Wunderkammer, con ospite d'altrettanto ottima Beatrice Pedrella, giornalista investigativa.
1: Ma buonasera di nuovo.
0: Rieccoci qua. Dunque, negli ultimi anni, soprattutto grazie al tuo lavoro, con il podcast Oltre, ti sei concentrata sul fenomeno dei cosiddetti incel, i celibi involontari, tradotto in maniera un po' forzata, possiamo dire in italiano, però anche semanticamente
1: Però
0: corretta.
1: di base sono loro,
0: Son loro,
1: mi viene
0: son
1: da dire,
0: loro.
1: sono loro, proprio loro.
0: Che avevano, diciamo, l'aura della sottocultura digitale fino a non molto tempo fa, diciamo, soprattutto in Italia non se ne parlava tanto, era un po' un qualcosa da iniziati. Poi ultimamente se ne è tornato a parlare sia per alcuni prodotti audiovisivi che comunque hanno portato al centro il dibattito. Il fenomeno, penso ad Adolescence, la serie Netflix, oppure la serie appena uscita del fantastico che io adoro, Louis Theroux, Dentro la Manosfera, che consiglio a tutti voi, ma se ne è parlato molto anche in relazione ad alcuni casi di cronaca, in cui poi quest'aura dell'incel aleggia, va verificata, come per esempio del ragazzino tredicenne che nel bergamasco ha coltellato la propria professoressa dopo aver lasciato una sorta di manifesto nella sua cameretta, si interseca spesso con la violenza e l'estremismo, di destra, il suprematismo bianco. Insomma, quindi, tu che ne sai, in questo perimetro, diciamo, molto confuso, se dovessimo definire un incel a una persona che non ne ha mai sentito parlare, che cosa diremmo e per quale ragione a volte si trasforma anche in un fenomeno che ha a che fare con la violenza, soprattutto di genere?
1: Allora, proverò a farla il più semplice possibile.
0: Vai.
1: Dunque, come giustamente dicevi tu, incel sta per celibe involontario. Queste persone fanno parte di questa sottocultura online, che vuol dire che stanno tantissimo tempo su internet, in dei gruppi su Telegram, dei thread su Reddit, insomma, all'interno di un ecosistema online in cui parlano tanto del loro malessere. Gli incel sono fondamentalmente insoddisfatti perché non riescono ad avere relazioni con le donne. E dunque, visto che le donne sono causa della loro insoddisfazione, loro si sentono titolati a odiarle.
0: Beh,
1: Questo è proprio
0: ci sta, ci sta.
1: il riassunto
0: Tre
1: del
0: cani.
1: riassunto del riassunto. Esatto. E come questo si interseca con la violenza di genere è presto detto, perché a un certo punto questa frustrazione deve essere agita. Perché non può rimanere lì, non rimane inespressa. Di solito le strade sono due: gli incel o arrivano a compiere violenza contro se stessi, oppure contro gli altri, o meglio, le altre. E l'esempio canonico proprio dell'incel che agisce è Elliot Rodger. Elliot Rodger nel 2014 compie la strage di Slavista. Lui aveva 20 anni, andava all'università, non aveva mai baciato una ragazza e a un certo punto questa cosa lo fa uscire di testa. Lui si sentiva solo, aveva tutta una serie di questioni anche di salute mentale e a un certo punto dice: "Sapete che c'è? Io faccio una strage in una confraternita, ve lo annuncio anche, faccio un video, lo posto su YouTube e scrivo anche un manifesto, proprio per dirvi perché ho voluto fare questa cosa". E lui va fuori da questa confraternita, ma non ha il codice per entrare.
0: Ah, non lo sapevo questa cosa del codice.
1: E questa cosa a me lascia sempre basita, perché noi pensiamo sempre che uno che pianifica una strage è organizzato. E la cosa inquietante è che in questi casi non lo sono, cioè lui uccide i suoi coinquilini, un amico del coinquilino che stava lì per sbaglio, si prepara a fare questa strage e non la può fare. E quindi inizia a fare fuoco in strada. Ed è così poi che abbiamo la strage di Slavista e poi si conclude con lui che si toglie la vita. E questo è anche il primo momento in cui gli incel arrivano sulla stampa americana e non. Infatti, pure nel 2014 la stampa italiana ne ha parlato, insomma, di questo odio per le donne, più che altro perché Elliot Rodger aveva lasciato un manifesto, cioè lo diceva in
0: Sì.
1: modo proprio chiaro quale fosse il nodo della questione. E poi, appunto, poi la cosa è un po' morta lì, anche perché in Italia noi abbiamo la percezione che non sia l'America, quindi certe cose da noi non succedono. Non esiste un certo tipo di violenza nelle scuole, l'accesso alle armi è più controllato e quindi possiamo dormire sereni. Che ecco, considerando la cronaca recente, forse
0: Manco troppo, mi permetto di dire.
1: Sì, diciamo che secondo me mettere su famiglia e crescere degli adolescenti rimane uno sport estremo, ecco, perché direi che... E, tutto questo poi si interseca appunto con la violenza di genere, perché voglio dire, se le donne mi negano il diritto al sesso, come pensano gli incel, contro chi mi rifarò nel momento in cui decido di essere violento? Le donne.
0: Le donne, prevedibilmente. No, che tra l'altro su questo, questo discorso si interseca con un altro discorso che stavo facendo con toni, diciamo, più leggeri nella puntata con le etero basiche, che però, insomma, insieme a loro stavo riflettendo sul fatto che oggi anche questo, diciamo, con grande spinta algoritmica, percepisco un'enorme polarizzazione basata sul genere. Cioè, certo, è come se buona parte del conflitto, anche politico, fosse basato essenzialmente su ciò che abbiamo nelle nostre mutande, il genere in cui ci riconosciamo. È una cosa che veramente, di cui non ho memoria, veramente senza precedenti, forse ai tempi delle suffragette la tensione tra i sessi era così estrema. E questo, abbiamo smesso di... non so, io c'ho un sacco di amici maschi, sì, c'ho un sacco di amici maschi. Vabbè, ecco, ho messo le mani avanti, ho un sacco di amici maschi e ci parlo, però non so, magari dovremmo ristabilire un dialogo più lieto tra i sei, come è successa sta cosa?
1: Questa cosa secondo me è successa perché a un certo punto... come dire, c'è stata una divisione fortissima verso il fatto che le donne erano sempre, potevano aspirare a essere di più, potevano aspirare a essere indipendenti, potevano aspirare a tutta una serie di cose. Il ruolo della donna nella società è cambiato, ma contestualmente non è cambiato quello dell'uomo. Se da una parte ci sono stati i femminismi che hanno costruito un nuovo ruolo per la donna che può aspirare fondamentalmente a quello che vuole, perché è libera, non c'è stato un movimento contestuale che ha fatto lo stesso per gli uomini, e quindi loro non si sono costruiti un modello alternativo di mascolinità che non fosse quello dell'uomo che porta il pane a casa. Mm-hmm. Ma se abbiamo due stipendi, perché devi portare il pane a casa? Cioè, nel senso,
0: ce lo mangiamo insieme,
1: però anacronistico, non lo so, una volta e una volta si può discutere. E quindi questa fissità dei ruoli di genere, secondo me, poi ci ha portati a creare una sorta di nuovo separatismo, perché poi uno vede anche che le donne vanno sempre più a sinistra, quando si parla di politica gli uomini sempre più a destra.
0: Sì, sì, ci sono proprio dei report che lo dimostrano, soprattutto tra le persone più giovani, nella generazione Z, forse stiamo parlando dello stesso report, e questa cosa mi ha abbastanza colpita.
1: È molto inquietante, e anche perché poi dici, scusate amici, ma in che senso? Perché? Perché invece di aderire a questa cosa che non è neanche vantaggiosa per voi, perché onestamente questo modello di famiglia che forse voi esisteva negli anni 50, ma in modo così rigido,
0: è estenuante soprattutto per gli uomini.
1: Ma certo, ma anche perché tutta questa responsabilità, questo immobilismo emotivo, ma davvero vi conviene?
0: Ma cioè, chi va a chiesto? Ve lo posso dire con grande franchezza.
1: Ma tra l'altro, ma perché? Cioè, ma avete l'opportunità di dire no, non ci va bene, ricominciamo da capo, invece no, ci piace, teniamocelo proprio stretto. E poi quando tu dici, scusami, ma tu comunque non rientri in questo standard, cioè non rientrare nello standard ti provoca sofferenza, perché anche questo fa parte dell'essere incel, che non rientri in uno standard di bellezza, prestanza fisica, successo economico, successo sociale, e però quello standard te lo tieni perché ti dà sicurezza, è una sorta di coperta di Linus un po' tossica, potremmo dire, perché alla fine sindrome di Stoccolma, anche se insomma è stata debancata anche la sindrome di Stoccolma, però ecco.
0: Suona bene.
1: Sì.
0: Allora, ti interrompo per ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, poi continuerò con le mie domande croccanti. Questo pezzo è degli Arctic Monkeys, fulgido esempio di mascolinità non tossica, non lo so. Vediamo. Però spero che riporti la pace tra i sessi anche per mere ragioni riproduttive, questa traccia che si intitola
1: Do I Wanna Know.

0: Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys, pezzone portato dalla mia meravigliosa ospite Beatrice Petrella, giornalista investigativa che si occupa prevalentemente di argomenti sgradevoli, dicevamo nella intro.
1: Poteva andare peggio,
0: Può andare
1: ma
0: peggio.
1: voglio parlare del fatto che comunque questa radio molto seria non si tagliano le uscite delle canzoni.
0: Guarda, questa è
1: Possiamo
0: una mia
1: dirlo,
0: policy.
1: che qui parliamo di cose belle.
0: Grazie, no, questa è una mia policy, felice che lo apprezzi perché l'ho detto in diverse occasioni, io da ascoltatrice detesto quando gli speaker tornano a parlare sulla coda della canzone, perché io proprio da nerd della musica la devo sentire tutta fino all'ultimo secondo. Quindi dovrete passare sul mio cadavere per farmi tagliare un pezzo mai. Vedi, posso dire anche la parola cadavere in questa trasmissione,
1: Beh,
0: a
1: non
0: differenza
1: sarai
0: di
1: censurato
0: Instagram.
1: su Instagram, via.
0: Lo devo scrivere col 3
1: Eh
0: e
1: sì,
0: col 4,
1: col 4 da
0: cadavere.
1: te, sazza, sei
0: Comunque,
1: un po' trap.
0: torniamo ai nostri cari, beh, sono i nostri cari incel, insomma, dipende dai giorni, a
1: Ma
0: volte
1: sì,
0: provo
1: dai.
0: anche tenerezza. E, no, perché appunto un tema molto interessante che stavi accennando, a cui stavi accennando prima, era il fatto che il fenomeno si leghi alla crisi della mascolinità e che quindi poi crei uno standard nuovo e poi alla fine tendenzialmente irraggiungibile per i maschi stessi, uno standard estetico, uno standard di forza economica, uno standard di forza fisica, di moralità, e che non fa poi che accrescere quella che non se ne parla spesso, ma è una vera e propria emergenza di salute mentale, perché in Italia il 78,8% delle persone che si uccidono per mano propria, che muoiono per suicidio, è uomo. E quindi questo dato lampante comunque ci mostra innanzitutto che se andassimo tutti un po' più in psicoterapia saremmo più felici, ma che oggettivamente la mascolinità non è solo in crisi, diciamo, a livello simbolico, è una vera crisi proprio di salute mentale. E il
1: Sì.
0: patriarcato è un accollo pure per i maschi, insomma.
1: Ma sì, ma certo, il problema è che bisogna lavorare insieme per smantellarlo questo patriarcato.
0: Eh
1: Non
0: sì.
1: possiamo accollarci anche questo lavoro noi da
0: No,
1: sole,
0: facciamo
1: perché
0: già troppe
1: chiaramente non sta
0: cose. No, no, no,
1: funzionando.
0: facciamo già
1: Tipo il lavoro
0: troppe cose.
1: di cura di qui sopra.
0: Esatto, no, no, veramente.
1: Amici,
0: No,
1: è un
0: infatti,
1: lavoro di gruppo.
0: per questo ti volevo anche chiedere, tu che per fare questa inchiesta ti sei proprio imbucata in dei gruppi Telegram, se ti va di citare insomma qualche esempio, prima si parlava per esempio di valutazioni, di looksmaxxing, cioè come funzionano i gruppi di incel?
1: Allora, dipende. Di base se uno va sui forum, perché poi sono un po' vintage, quindi hanno anche i forum oltre ai canali Telegram e ci sono proprio delle sezioni dedicate a cose diverse. E c'è una che per me era stata particolarmente straniante, che era quella delle valutazioni, nel senso che queste persone mandavano le loro foto su questi gruppi e chiedevano di essere valutati dagli altri utenti, da 0 a 10, ricordando che sotto il 7 non è vita, cheat. E mediamente un incel sta tra il 3 e il 4. E a me la cosa che veramente distruggeva era che loro mandavano questa foto e tipo dicevano: io sono proprio brutto, mi sento un 5 meno meno. Arrivavano gli altri: no, no, vedi, secondo me sei un 4 perché hai i gomiti così, hai le ginocchia così. E quindi era un'asta al ribasso devastante. Eh
0: Devastante, eh.
1: sì, era terribile. E quindi tu stavi lì e vedevi questi che si buttavano ancora più giù tra di loro, ma questo trattarsi male in realtà cementava il gruppo. Cioè, questa è una roba e dici: perché? Perché ci stai? Perché ci rimani? E le persone con cui ho parlato mi hanno detto: ma guarda, ci rimani perché ti riconosci e quando ti senti visto, anche se la dinamica è questa, rimani. E l'ho trovato devastante, come ho trovato devastante che poi fanno questa roba delle valutazioni anche con foto di persone famose, ma anche con foto di persone prese da profili Facebook, profili WhatsApp, eccetera, eccetera. Quindi tipo foto di coppia, perché ci sono persone su WhatsApp, hanno la foto in coppia, e
0: Sì.
1: quindi allora no, lei è un 8, lui palesemente un 4, però probabilmente ha i soldi. Perché poi, allora, il punto è che c'è sempre una spiegazione per tutto.
0: Ok.
1: Quindi il nostro

0: Allora, ogni persona ha un valore e il nostro valore è dato da una combinazione di estetica, status economico e status sociale. Quindi tu puoi
1: No, io
0: essere...
1: sto pensando al mio scherzo, vedi che è un meccanismo che funziona mentre
0: Certo
1: me lo
0: che
1: dici.
0: funziona perché dà ordine a un mondo caotico, quindi se tu dici in testa tua
1: Oddio.
0: sei un 8, puoi dormire serena perché comunque sei un 8. Certo, sarà difficile che punti a un uomo 10, però comunque dai sei un 8. Se ti può interessare, io partivo molto svantaggiata perché dal loro punto di vista io sono una bora coi tatuaggi.
1: Aspetta, tu hai messo la foto tua?
0: No, io non ho messo la foto mia. No, no, no. Allora,
1: Loro l'hanno
0: no.
1: preso.
0: Allora, quando io mi sono infiltrata, chiaramente ero un'altra persona con un'altra foto ed ero un maschio, perché sennò non ti
1: Ok.
0: fanno entrare. Quindi, quando però ho vinto il premio e quindi hanno scoperto che c'era, ci sono varie. C'erano, non lo so, adesso varie conversazioni sul forum dei brutti dove c'ero io con la mia foto e dove si facevano valutazioni. E
1: Quindi tu sei una bora con i
0: sono
1: tatuaggi?
0: una
1: Eppure
0: bara coi tatuaggi e la domanda successiva è,
1: io allora.
0: non lo so, però qualcuno ha detto però è buona, quindi non sappiamo la situazione come si sia dipanata, ma la domanda successiva era chissà com'è il fidanzato. E quindi c'è stato questo momento di ricerca al mio compagno che poi non ha social, quindi auguri. No.
1: Wow, e l'hanno trovato? Ah,
0: No,
1: ok,
0: no.
1: quindi
0: No, per
1: ottimo.
0: ora tutto ok, però insomma, io lì, a quel punto lì, ho cominciato a preoccuparmi, perché
1: Certo.
0: sinceramente, finché la cosa era in capo a me, e quindi io avevo ricevuto dei messaggi orribili, parliamoci chiaro, però era ancora nell'ambito dello gestibile, comunque il premio Morrione ti dà supporto legale, quindi qualsiasi cosa... Non sei abbandonato al tuo destino, che è una cosa molto importante quando fai inchiesta, in ogni caso, ma soprattutto se sei giovane, perché comunque il premio Morrione è un premio per under 30. Quindi,
1: Certo.
0: insomma, essere tutelati da tutti i punti di vista è veramente tanto importante. E al netto di tutto ciò, quando poi ho cominciato a pensare che poteva essere un problema per le persone a me vicine,
1: E beh.
0: non una gran passeggiata di salute. Diciamo, il vantaggio è che a livello di sicurezza informatica era stata studiata molto bene come inchiesta. Quindi ok, però se poco poco fossi stata con una persona più facile da rintracciare.
1: E vive i fidanzati senza social, manco il mio ce l'ha, non li
0: Bravi,
1: troverete mai, mai,
0: bravi,
1: maledetti.
0: i nostri
1: Mai.
0: misteriosi
1: A noi ce
0: fidanzati.
1: potete pure da 5, mi frega niente, ma il fidanzato mi ha 10 per me. Ok, basta.
0: Totale, sono
1: Ascoltiamo
0: d'accordo.
1: un altro pezzo, poi volevo parlare un po' di giornalismo. E questo pezzo, vabbè, l'ho scelto per il titolo che crea questo contrasto più o meno ironico con ciò di cui stiamo parlando. È un pezzo di Sharon Jones and the Dap Kings del 2015 e si intitola My Man is a Mean Man.

0: Siamo tornati qui su Wunderkammer. Io sono Giada Arena, con me c'è Beatrice Petrella. Stiamo parlando di temi scomodi nel giornalismo. E quindi ecco un'altra cosa che volevo chiederti, visto che insomma l'hai accennata un po' nel blocco precedente, per usare un linguaggio radiofonico, è se tu avessi al posto mio una persona molto giovane che sogna di diventare giornalista investigativo, che consiglio gli daresti? Perché effettivamente è un mestiere piuttosto pericoloso. Cioè, se non
1: Sì.
0: erro, di recente c'è stata la giornata proprio per la tutela dei giornalisti.
1: Sì, è stata la giornata internazionale per la libertà di stampa e beh, siamo al punto in cui dobbiamo dire journalism is not a crime, il giornalismo non è un crimine, guardate, ci fate fuori, occhio che ci state facendo fuori e se fate fuori noi poi la libertà di stampa, lo stato di diritto, azza, aiuto.
0: Vi conviene che ci sta?
1: Male, male, male, non bene. Questa era in grande sintesi la mia tesi magistrale. E perché comunque anche nel 2020 c'avevamo un po' di problemi, tipo che ha fatto fuori una giornalista a Malta, un altro in
0: Sì.
1: Slovacchia, quindi insomma non un'aria pazzesca. Ma detto questo, per me continua a essere il mestiere più bello del mondo. Ci ho detto, ecco, se ci fosse davanti a me una persona più giovane che vuole fare questo mestiere, io forse la prima cosa che direi è bellissimo, ma occhio, perché sinceramente io credo di aver approcciato tutta una serie di cose con tantissimo entusiasmo, tanta cura, ma magari di non aver messo in conto che questo lavoro avesse delle conseguenze o comunque di non aver valutato quanto queste conseguenze fossero vere, perché magari appunto la questione degli incel, l'odio online è vero, cioè io avevo i DM di Instagram intasati di messaggi molto brutti. E io prima di imbarcarmi in questa cosa, l'effetto che mi avrebbe fatto vedere tutta una serie di cose scritte su internet su di me, che comunque ok, tu puoi spegnere il PC, ma quelle robe stanno lì. E a me è andata anche bene perché a me nessuno ancora mi ha querelata. E cioè, nel senso,
0: Posso dire, questa non è video appena fatto le corna, Beatrice, io per dovere di cronaca, appunto, io
1: Perché
0: segnalo che ha
1: comunque
0: appena
1: gesta
0: fatto le
1: fotovalgo
0: corna.
1: non si sa mai, perché appunto io faccio
0: Guarda, mo.
1: tendenzialmente inchieste sociali. No, però appunto nel momento in cui tu non fai inchieste sociali, ma fai quello che in gergo si chiama follow the money, quindi indaghi aziende e flussi di denaro, è un attimo. Poi per
0: Sì.
1: carità, a me qualcuno aveva detto, beh, quando ricevi la prima querela vuol dire che il lavoro sta andando bene. Per carità di Dio, però guardiamoci in faccia. Comunque ti ritrovi a fare questo lavoro molto spesso, per non dire quasi sempre da freelance. E quindi devi avere una rete non solo di persone con cui collaborare, perché non è un lavoro che si fa da soli. Ecco, una cosa che uno si deve mettere in testa è che il giornalista che va e trova lo scoop mediamente non esiste, perché guardiamo anche oltre. Oltre, sì, io il progetto l'ho presentato da sola perché il premio Morrione ti permette di presentare le cose o da solo in gruppo, ma comunque tu hai un tot di tutor che ti supportano nel lavoro e puoi ingaggiare delle persone che lavorino con te. Quindi c'è, cioè, oltre è figlio di una squadra. Per dirne una.
0: E poi avevi
1: Poi,
0: appunto le tutele del premio Morrione che
1: certo,
0: dicevi,
1: ma
0: legali, che insomma non sono secondarie
1: no, ma anche
0: perché.
1: avere un avvocato che riguarda il tuo lavoro e dice tutto ok, puoi dormire serena, è un grandissimo aiuto. Anche l'opportunità di sceglierti la squadra con cui lavorare, perché il tutor ti viene assegnato, però tu hai budget col premio Morrione, quindi io puoi dire vorrei lavorare con qualcuno. Nel mio caso, la mia tutor era Michela Mancini di Radio 1 ed è stata una guida fondamentale. Per quanto riguarda la produzione, mi sono affidata a Jonathan Zenti,
0: Che
1: che
0: salutiamo.
1: salutiamo, che è stata un'altra figura fondamentale perché impari tutta un'altra serie di cose che se non hai l'opportunità di lavorare all'interno di un contesto che può essere una redazione, non le vedi queste cose. Quindi tutto questo per dirvi, se siete under 30 e volete fare application non per quest'anno, ma per l'anno prossimo al Premio Morrione, io ve lo consiglio con tutto il cuore. E non deve essere un momento spot, però per me è stato veramente, c'è cioè un prima e un dopo quel premio là,
0: Sì.
1: e non solo perché ho conosciuto le persone splendide, cioè io sono ancora amica con il gruppo dei finalisti, siamo ancora tutti amici e non è scontato perché è un mestiere fatto di gran solitudine, quindi io direi
0: Competizione,
1: competizione,
0: sì.
1: solitudine, cioè è detto fra noi un ambientaccio. Quindi allora i miei consigli di sopravvivenza sono occhio, dovete essere molto razionali quando fate questa roba qua perché non fatevi prendere da oddio porto questa cosa a casa. Un attimo. È vero? Si può fare? il gioco vale la candela, perché anche lì secondo me non c'è niente che valga più della sicurezza di un singolo individuo, onestamente, soprattutto a livello di una persona che inizia. Uno, due, fate rete. È importante fare rete, perché i lavori grossi non si fanno mai da soli. Fate amicizia, anche e soprattutto se siete freelance, cercate un posto in cui stare bene, cercate degli amici e dei colleghi e createvi una rete di supporto, perché anche se magari non lavorate sulle stesse cose, avere qualcuno a cui dire oddio, non lo so, questa cosa non sta andando, chiedere un parere, magari ti danno una mano con una cosa che tu non sai fare e viceversa, quello è oro, è veramente oro. Chiedete aiuto, chiedete e fatevi spazio. In bocca al lupo.
0: Sei mega saggia, che bello. Allora, ascoltiamo una canzone, torno con altre domande. E questa canzone in realtà, non l'hai portata tu, ho portata io, niente, scusa, la presento io, è di una producer italiana che vive nel Regno Unito ed è molto brava, si chiama Maria Chiara Argirò e questo è Time, The Closer del 2024.

0: Radio.
1: Change to dance on. Yeah.

siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: radio.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sei.

0: Dai, vieni, vieni, vieni, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele. Dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Questa Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi e pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna, secondo me, merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su Tedesco, questo va detto, quindi evidentemente ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di Italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché Italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come Italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però, ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che, se come pare per ogni reparto, comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia, come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio, come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno. In questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno. Considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti. Questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti. Quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i 3 big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid e Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo

considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. Chiude con 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche da un punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro l'Udinese Juventus. Tra l'altro, leggevo un'intervista di Chivu in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione. Poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra dodicesima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinali di Coppa Italia contro il Como, 28ª, 29ª e 30ª giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37ª e 38ª giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: da qualche anno guardiamo al rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma qualche settimana poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla purché ci si qualifica in Champions. Insomma è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me tra i vari temi resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa: lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter. Cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse, per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions, persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa. Cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso, ora con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.

riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere, penso di questi, penso ne devono uscire quattro di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries, dentro Palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
0: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
1: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi, parlando di obiettivi in questa ultima parte di analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22 84 punti, e l'Inter 24-25 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente, con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola, perdendo magari 4-5 punti in campionato, non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale, torno a due anni fa, si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: La riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti. Nel senso, l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti. Tante competitor no. La Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire. Stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo, poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: Milan
0: è andato
1: male. Decidi tu, se non ti, esatto, più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: La stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

Next. Yeah. Sto con lo studio e notte, potevo sapere la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok show.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea.

situazione. No. Baby, ti spezzerò il cuore. Brr. Baby, noi due siamo uguali. No. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farei solo con me, anche quando sarò nei guai. Dimmi che chiamerai sul mio

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Laboratory.

faccio una festa 100 giorni al solo. Porto a tutti i tuoi amici che facciamo un falò. Muori deluso se ti aspetti il lieto fine, ma questa notte non puoi dirmi di no.

sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza e di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: universo inteiro.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: termine, sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: sì, assurdo, assurdo.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio su Rai Play Sound. Io sono Giada Arena. Il lunedì è difficile per tutti e quindi oggi ho chiesto a un ospite di darmi una mano per arrivare alla fine di questa diretta alle 19.30 ed ho qui con me Francamente.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Che bello essere qui, Giada, grazie. Sono pronta ad aiutarti in questo lunedì difficile.
0: Esatto. Cioè questa, per me invitare ospiti è soltanto avere una spalla per non dovermi accollare il lunedì. Tutta sta cosa.
1: Mi sembra una motivazione sufficiente.
0: Senti, io ti presento, anche se tu in realtà sei un abitué di No Name Radio, quindi magari già ti conoscono, però io non si sa mai se ci sono dei nuovi ascoltatori oggi su queste fantomatiche frequenze digitali. Francamente, vabbè, vero nome è Francesca.
1: Vero nome è Francesca.
0: Come ti chiamo? Franca?
1: Franca, se possibile.
0: Franca, mi piace. Non l'ho trovo buttata lì un po' d'asciura.
1: Esatto, d'asciura
0: tinese. La signora Franca.
1: Che beve cioccolata calda al vecchio caffè.
0: Lei. La signora Franca è un'artista di Torino, ma in realtà trapiantata prima a Berlino e poi a Milano. Tu ti collochi in un'intersezione che io trovo molto interessante tra cantautorato, elettronica, sperimentazioni, spippolamenti vari. E nel 2024 hai partecipato a X Factor, andando poi a portare nel mainstream tutta una serie di temi che tu tocchi, insomma, a cui sei molto legata, come la queerness, l'attivismo. Hai studiato filosofia politica, ho scoperto mentre ho preparato questa puntata, ho detto: ah, ecco, ecco perché. E tu sei qui perché venerdì esce il tuo primo album.
1: Sì, esce finalmente da casa, è stata una gestazione molto lunga, però scherzi a parte sì, sono molto felice. Si chiama Bitteleben e da venerdì questo lavoro di un anno sarà finalmente fuori.
0: E come stai? Hai un po' di friccicorio?
1: Tantissimo friccicorio, è un po' come quando arriva il momento X. Da una parte lo hai aspettato da tantissimo tempo, ma ora che è così vicino quasi ne hai paura. Ed è anche un po' il timore di dire e poi dopo. Ma per fortuna, insomma,
0: ci pensi sabato a questo?
1: Esattamente,
0: fino a venerdì.
1: Dopo aver festeggiato venerdì.
0: Beh, mi auguro in maniera molto anche dionisiaca, spero.
1: Me lo auguro.
0: Senti, prima di iniziare a farti un sacco di domande, volevo ascoltare insieme a te uno dei primi singoli estratti da questo disco, che è Sirene sulla Luna, che a me piace proprio tanto.
1: Fa piacere.
2: Morbida sui calanchi, fuori di casa ma senza distrazione.